Izzo, rizzo, cucurizzo, nemo, zitto, cioccovizzo, vuoto, chio, tefel, agente, megette, sciubo, sciubo, gende, sciubo, vomiti, sciaio, polubo, essere tutti, risvichiette, izzo, rizzo, cucurizzo, nemo,

Ossa te se vese, tanzo te jau, te lascia quel piscino tu pagò. Ciò paro sei ciuculo, ma ciuculo saia, tra fiori del pisci te paio vago. E mi esce chi te

ciò cuore ciò mi si vedi corra te chi poi li carre poi li corro si po si che si po vorno ec te leggi vin am de po fecete un su tuoi to sas leghe in cento ti roito ei de scelerisce